Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata, e mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada, io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: cadiamo giù.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invito

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo tour. Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati. Balliamo sul mondo. Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. Evento in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.
1: I'm just trying to tell you how I feel.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose

Le Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo
1: macchina calda.
0: Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati.
2: Balliamo sul mondo.
0: Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. Evento in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi insieme per quello che è il nostro consueto appuntamento con tante notizie e con tanta musica. Anche oggi abbiamo tanti argomenti interessanti, tipo i viaggi, quello che tratteremo tra poco, i viaggi con i genitori. Da quant'è che non fate un viaggio con i vostri genitori? Appunto, c'è questo ritorno di questi viaggi condivisi appunto in famiglia, questo ritorno di tendenza proprio nell'estate 2026 sarà il primo argomento di oggi, che vediamo tra poco.

0: più.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A 20 anni, 25 anni, si ritorna a fare una cosa, si ritorna ad andare in vacanza con mamma e papà. Su TikTok è diventato popolare proprio raccontare le vacanze dei giovani adulti insieme alla famiglia, quindi hotel già prenotato, ombrellone organizzato, ristoranti e soprattutto molte meno spese da sostenere personalmente. Molti giovani hanno spiegato che in quest'estate 2026 hanno fatto i viaggi con i genitori anche, sono stati sinceri, per risparmiare un po' di soldini. Dietro l'ironia però c'è anche una questione molto concreta, no? Se vogliamo viaggiare costa sempre di più, e per tanti ragazzi una settimana di vacanze indipendente può incidere parecchio sul budget che si ha a disposizione. Così quella che un tempo sembrava una soluzione poco cool diventa improvvisamente molto razionale. È forse cambiato anche il rapporto, no? con i genitori. Oggi molte persone sono più legate ai propri genitori. A 25 o 30 anni non vivi più la vacanza come devo fare baldoria per forza con la mia comitiva, ma potrei anche concedermi una settimana insieme a mamma e una settimana insieme a papà. Ed è una cosa molto molto bella che appunto si è vista tantissimo parecchio sui social, su TikTok, da parte dei giovani italiani per quest'estate 2026.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

messo. La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio.

Ivano. Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Oggi comincia un nuovo mese, quello di settembre, ben ritrovati anche con l'appuntamento dell'oroscopo. Ariete, giornata un po' turbolenta che vi renderà nervosi. Toro, dopo un non facile avvio, le cose comunque procedono in modo abbastanza agevole. Gemelli, prospettive di grande intesa con il vostro partner. Cancro, possibilità di soluzioni brillanti in campo economico. Leone, un problema che minacciava di infastidirvi troverà una soluzione. Vediamo la Vergine, cercate di essere più tolleranti verso il prossimo e Bilancia, appianate con dolcezza i contrasti in campo sentimentale. Scorpione, chiedete consiglio prima di agire, non siate impulsivi. Sagittario, controllate la salute e siate cauti nei giudizi. Passiamo al Capricorno, approfittate di una maggiore, possiamo chiamarla così, vitalità dei rapporti sociali. Acquario, buona giornata per voi, soddisferete anche le vostre ambizioni. Pesci, e coi pesci concludiamo, una situazione intricata richiederà estrema prudenza. Io naturalmente con questo oroscopo del 1° settembre mi fermo, a domani per un altro, intanto vi auguro una buonissima giornata. L'oroscopo.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Parliamo di vacanze, perché è vero che è iniziato il mese di settembre, ma ci sono tante persone che decidono di andare in vacanza proprio in questo periodo, perché non c'è il cosiddetto overtourism, sono meno le persone che decidono di viaggiare proprio in questo mese. Parliamo soprattutto di come normalmente noi andiamo a suddividere i giorni che abbiamo a disposizione, quindi le nostre vacanze. La maggior parte delle persone decide di prendere quelle 2 settimane di tempo tutte insieme, e poi una minima parte invece decide di suddividere quei giorni che ha a disposizione. E c'è proprio una tendenza ripresa in questi giorni che suggerisce che suddividere le ferie durante l'anno è la cosa migliore che ognuno di noi possa fare. L'idea è quella di concedersi una pausa circa ogni 7 settimane, arrivando idealmente a più periodi di riposo nell'arco di un anno. Il vantaggio sarebbe soprattutto psicologico, cioè avere un momento di pausa relativamente vicino può rendere più gestibili i periodi intensi e impedire di arrivare alle ferie completamente con le pile scariche. Naturalmente 7 vacanze non significa 7 viaggi in dei luoghi ultra costosi. Basta anche una gita fuori porta, magari in una città vicino alla nostra, andare in piccoli borghi, visitare luoghi italiani, non per forza uscire fuori, cercare di suddividere, oltre alle vacanze, anche il budget che noi abbiamo a disposizione. Così facendo, appunto, abbiamo più viaggi, mentalmente siamo più propensi a stare bene, perché poi sappiamo che ogni tot dobbiamo andare in qualche posto bello. Quindi da oggi, se volete, in base a quello che hanno detto gli psicologi, iniziamo a seguire anche questo, facciamolo per il prossimo anno, per le prossime ferie, per chi ha già finito quelle di quest'estate, di quest'anno, appunto, di questo 2026.

0: News. Radio Jesolo Web News.
1: Un saluto dalla redazione, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. L'Iran si è detto pronto ad adottare misure reciproche se gli Stati Uniti torneranno a rispettare gli impegni del memorandum d'intesa di giugno. Lo ha dichiarato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, intervenendo al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai a Bishkek. Secondo Pezeshkian, la violazione degli obblighi da parte americana ha provocato una risposta proporzionata da parte di Teheran. Se gli Stati Uniti torneranno a rispettare gli impegni, faremo lo stesso immediatamente, ha affermato il presidente iraniano. Pezeshkian ha inoltre rivendicato la lunga tradizione di Teheran nel rispetto degli accordi internazionali, contrapponendola all'atteggiamento di Washington. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran era stato siglato il 17 giugno ed è scaduto il 17 di agosto. L'intesa puntava a favorire i negoziati di pace e prevedeva anche disposizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz. È salito a oltre 1000 il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni che hanno colpito Nepal e Cina, mentre proseguono le operazioni di soccorso. Nel solo Nepal, secondo l'Agenzia Nazionale per le Emergenze, sono 987 i morti accertati, 3.916 le persone ancora disperse, tra cui 583 stranieri. A provocare le inondazioni sarebbe stato il collasso di un ghiacciaio con una grande quantità di rocce, ghiaccio e acqua di fusione riversatasi sulle vallate. I soccorritori, impegnati da giorni sotto la pioggia, continuano a cercare eventuali superstiti nonostante le possibilità diminuiscano con il passare del tempo. Tra i dispersi risultano anche tre italiani, Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. A quasi una settimana dal disastro, circa 65.000 persone hanno inoltre bisogno di acqua, servizi igienico-sanitari e materiali per l'igiene, secondo quanto riferito dall'ONU. Nella notte la Russia ha lanciato un attacco missilistico mirato contro un deposito ferroviario ed altre infrastrutture a Kiev. A seguito dell'attacco, 7 persone sono rimaste uccise, 6 delle quali erano dipendenti delle ferrovie ucraine. Una giuria di Las Vegas ha riconosciuto l'ex capo gang Dwayne Kath D. Davis colpevole di aver organizzato l'agguato in cui è morto il rapper Tupac Shakur il 13 settembre 1996. Davis, che è in carcere dal 2023 con l'accusa di omicidio di primo grado, rischia l'ergastolo. Ha annunciato di voler fare ricorso. L'Atalanta batte il Bologna 1-0 in zona Cesarini e conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato. A decidere la sfida è Samardžić, entrato nella ripresa, che al 96esimo sorprende Skorupski. La squadra di Sarri sale così a 6 punti e resta a punteggio pieno dopo le prime due giornate. Festa anche per la Roma, che supera il Lecce con un netto 4-0 e raggiunge quota 6. Ancora protagonista Malen, autore di una doppietta che porta a 5 gol appena in due partite. Su lei firma il 3-0, nella ripresa il nuovo acquisto Rodrigo Mora completa la goleada. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Sempre più persone vogliono mollare tutto prima della pensione. Parliamo di questo all'interno di The Mag. Si chiama Golden Gap Year. Praticamente vuol dire prendersi alcuni mesi oppure un anno durante la vita lavorativa per viaggiare, per dedicarsi a un progetto personale o semplicemente cambiare totalmente ritmo. Ed è una versione adulta del classico anno sabbatico che molti ragazzi decidono di prendersi dopo la fine delle superiori o magari prima dell'inizio dell'università o alla fine dell'università, prima di entrare effettivamente nel mondo dei lavoratori, ma nasce da un ragionamento diverso: non concentrare tutta la libertà alla fine della carriera. Naturalmente è molto più facile a dirsi che a farsi, non siamo qui a dire è tutto semplice, tutto quello che diciamo si può attuare da un giorno all'altro, perché servono risparmi, serve organizzazione, una situazione lavorativa che permetta realmente una pausa. Però il fenomeno pone una domanda interessante: siamo bravissimi a programmare economicamente il futuro, ma qualche volta dimentichiamo che anche energia, salute e tempo hanno un valore, e hanno un valore abbastanza pesante. Forse non dobbiamo mollare tutti il lavoro domani mattina, è una cosa che sarebbe impensabile, ma nemmeno trattare la vita che vorremmo vivere come un premio da ritirare esclusivamente alla fine del viaggio.

Marchio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: I'm just trying to tell you how it feels.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 10 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Mentre è iniziato il conto alla rovescia per il primo dei concerti della nuova stagione concertistica al Palazzo del Turismo con Certe Notti 2026, ovvero sia Luciano Ligabue, ecco un altro annuncio importante. Le grandi notizie infatti non finiscono, perché Gianna Nannini ha infatti annunciato le date della prossima tournée indoor dal titolo Gianna Gold Celebration Tour Live 2027, che la vedrà protagonista anche al Palazzo del Turismo di Jesolo il prossimo 29 marzo con inizio alle 21. I biglietti dell'evento organizzato da Zenith SRL e Vivo Concerti in collaborazione col Comune di Jesolo e Jesolo Turismo saranno in vendita sul circuito Ticket One e info e punti autorizzati www.azalea.it. insomma, per Jesolo un altro grandissimo successo in fatto di accoglienza e di programmazione di concerti. Dicevamo prima che il primo degli artisti, dei grandi artisti che si esibiranno al Palazzo del Turismo sarà sabato 12 settembre, quindi la prossima settimana, Luciano Ligabue, Palazzo del Turismo con Certe Notti 2026, e tra l'altro una tournée che rientra in una serie di celebrazioni non casuali, visto che Certe Notti e l'album Buon Compleanno Elvis compiono 30 anni e a questo si aggiunge anche il ventennale del primo campovolo, altro tassello fondamentale nella storia artistica del cantautore emiliano e dei concerti in Italia. Poi tempo qualche giorno ed ecco una nuova grande artista, nuova o vecchia tra virgolette in fatto di presenza a Jesolo, perché sabato

0: 19 settembre al Palazzo del Turismo torna Giorgia con G-Last Call, un nuovo tour che attraverserà i principali palasport italiani. Ecco, appunto, il 19 settembre vedrà la data zero a Jesolo. Diamo uno sguardo anche ai prossimi concerti, perché è un viaggio musicale attraverso i repertori, i brani più amati di Fossati e di André, il nuovo progetto live di Fiorella Mannoia. Fiorella Mannoia che sarà a Jesolo in concerto il prossimo 6 ottobre con inizio alle 21. Naturalmente sempre al Palazzo del Turismo, dove avremo anche Tedua con Ted Ryan Tour, il nuovo progetto live il prossimo 21 gennaio, sempre alle 21. Anche per lui si tratta della data zero. Non ultimo, lo abbiamo detto e abbiamo annunciato anche nei giorni scorsi, è stato fissato un via ufficiale della sua nuova tournée. E partirà proprio da Jesolo, Sfera e Basta, sarà live al Palaturismo di Piazza Brescia mercoledì 27 gennaio 2027 per la data zero della tournée indoor che proseguirà poi nei palazzetti delle principali città italiane. Bene, per questo e altro in fatto di manifestazioni vi consigliamo di seguirci, ma anche di consultare eventualmente il sito www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza, libera per davvero.

Amici, buongiorno, buona giornata, ben ritrovati, buon martedì, primo settembre, eccoci qui in diretta anche quest'oggi su Radio Jesolo Web, pronti per cominciare questa nuova puntata insieme, pronti soprattutto insieme a me, insieme a Dale, per andare a scoprire i tanti eventi in programma qui a Jesolo nei prossimi giorni, ma anche nelle prossime ore.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Oggi comincia un nuovo mese, quello di settembre, ben ritrovati anche con l'appuntamento dell'oroscopo. Ariete, giornata un po' turbolenta che vi renderà nervosi. Toro, dopo un non facile avvio, le cose comunque procedono in modo abbastanza agevole. Gemelli, prospettive di grande intesa con il vostro partner. Cancro, possibilità di soluzioni brillanti in campo economico. Leone, un problema che minacciava di infastidirvi troverà una soluzione. Vediamo la Vergine, cercate di essere più tolleranti verso il prossimo e Bilancia, appianate con dolcezza e contrasti in campo sentimentale. Scorpione, chiedete consiglio prima di agire, non siate impulsivi. Sagittario, controllate la salute e siate cauti nei giudizi. Passiamo al Capricorno, approfittate di una maggiore, possiamo chiamarla così, vitalità dei rapporti sociali. Acquario, buona giornata per voi, soddisferete anche le vostre ambizioni. Pesci, e coi pesci concludiamo, una situazione intricata richiederà estrema prudenza. Io naturalmente con questo oroscopo del 1° settembre mi fermo, a domani per un altro, intanto vi auguro una buonissima giornata.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in Piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Tangled up. Amici, io stavo anche dando una sbirciatina così a quella che potrebbe essere la situazione meteo delle prossime ore, ma anche dei prossimi giorni, perché insomma si parla spesso di estate settembrina. Beh, guardando quelle che sono le previsioni per i prossimi giorni, più che altro sembra una degna continuazione dell'estate già esistente, perché almeno a quelle che, guardando insomma quelle che sono le proiezioni, la prima settimana di settembre, ma probabilmente anche la seconda, saranno davvero molto molto calde e siccitose. Aspettiamoci quindi poche precipitazioni destinate principalmente poi a quelli che sono i settori alpini e prealpini, e solo in minima parte dovessero arrivare sulle alte pianure. Tra le altre cose, dal 4 al 7 settembre, ecco, prepariamoci, perché le temperature saranno anche ben oltre la media e le condizioni di afa, insomma, si farà sentire, causa anche quella che sarà la scarsa ventilazione. Quindi godiamoci ancora quest'estate 2026, anche in questa prima parte di settembre. Blood is dripping down all over me, sticky fingers

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, se amate il rock italiano, beh, segnatevi questa data, quella del 29 marzo 2027. Fatelo perché al Palazzo del Turismo di Jesolo arriva Gianna Nannini con il suo Gianna Gold Celebration Tour Live 2027, insomma un tour pensato proprio per celebrare una carriera straordinaria e i 50 anni dalla pubblicazione del suo primo album. Ma Gianna non si ferma al tour, perché proprio in questi giorni è uscito anche il nuovo singolo Meraviglioso Errore, scritto insieme a Brunori Sas e Di Martino, insomma un brano che racconta un amore imperfetto, di quelli che magari fanno male, ma che vale comunque la pena vivere. Insomma, nuova musica, ma anche, come dicevamo, nuova tournée, e a Jesolo il 29 marzo, ecco, prepariamoci a ritrovare tutta l'energia, la voce e, perché no, anche l'anima rock di Gianna Nannini. I biglietti sono disponibili su Ticket One e tutte le informazioni le trovate sul sito di Azalea.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: Amici, Jesolo si prepara una nuova sfida a pedali perché manca più di un mese, ma quella che è la Jesolo Social Gravel, beh, ha già fatto il pieno di entusiasmo. Pensate che sono quasi 350 gli iscritti a quella che è la prima edizione in programma l'11 ottobre. Tre i percorsi da 65, 160 e addirittura 210 km per chi vuole semplicemente pedalare, ma anche per i più allenati che cercano una vera sfida. E attenzione perché non sarà soltanto una manifestazione ciclistica, ad esempio al Pad Village ci saranno musica, street food, ma anche attività per bambini e quello che è il party finale. Insomma, una giornata pensata anche per chi la bicicletta magari preferisce guardarla invece di pedalarla. L'obiettivo è quello di scoprire e valorizzare il territorio, magari in modo diverso, pedalando insieme e soprattutto divertendosi. Ecco, le iscrizioni sono aperte fino al 10 ottobre, ma visto il ritmo delle adesioni, magari meglio non aspettare troppo.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ancora salve a tutti, ancora ben ritrovati in diretta in questo nostro appuntamento insieme qui su Radio Jesolo Web in questo martedì primo di settembre. Allora io vi ricordo anche questa sera l'appuntamento con l'animazione di Estate a Mille in Via dei Mille a partire dalle ore 20:30.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Amici, termina qui questa nostra puntata insieme. Io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi. Vi do appuntamento, come sempre, a domani, mercoledì, qui su Radio Jesolo Web. Ed Ale, per il momento è tutto, un buon proseguimento, ciao!

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi e il tema è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.
1: No.

0: 12 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Mentre è iniziato il conto alla rovescia per il primo dei concerti della nuova stagione concertistica al Palazzo del Turismo con Certe Notti 2026, ovvero sia Luciano Ligabue, ecco un altro annuncio importante. Le grandi notizie infatti non finiscono, perché Gianna Nannini ha infatti annunciato le date della prossima tournée indoor dal titolo Gianna Gold Celebration Tour Live 2027, che la vedrà protagonista anche al Palazzo del Turismo di Jesolo il prossimo 29 marzo, con inizio alle 21. I biglietti dell'evento, organizzato da Zenith SRL e Vivo Concerti in collaborazione col Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, saranno in vendita sul circuito Ticket One e info e punti autorizzati www.azalea.it. Insomma, per Jesolo un altro grandissimo successo in fatto di accoglienza e di programmazione di concerti. Dicevamo prima che il primo dei grandi artisti che si esibiranno al Palazzo del Turismo sarà sabato 12 settembre, quindi la prossima settimana, Luciano Ligabue, Palazzo del Turismo con Certe Notti 2026, e tra l'altro una tournée che rientra in una serie di celebrazioni non casuali, visto che Certe Notti e l'album Buon Compleanno Elvis compiono 30 anni e a questo si aggiunge anche il ventennale del primo campovolo, altro tassello fondamentale nella storia artistica del cantautore emiliano e dei concerti in Italia. Poi, tempo qualche giorno ed ecco una nuova grande artista, nuova o vecchia tra virgolette in fatto di presenza a Jesolo, perché sabato 19 settembre al Palazzo del Turismo torna Giorgia con G-Last Call, un nuovo tour che attraverserà i principali palasport italiani e che appunto il 19 settembre vedrà la data zero a Jesolo. Diamo uno sguardo anche ai prossimi concerti, perché è un viaggio musicale attraverso i repertori e i brani più amati di Fossati e di André, il nuovo progetto live di Fiorella Mannoia che sarà a Jesolo in concerto il prossimo 6 ottobre con inizio alle 21, naturalmente sempre al Palazzo del Turismo, dove avremo anche Tedua con Ted Ryan Tour, il nuovo progetto live il prossimo 21 gennaio, sempre alle 21. Anche per lui si tratta della data zero. Non ultimo, lo abbiamo detto e abbiamo annunciato anche nei giorni scorsi,

0: È stato fissato un via ufficiale della sua nuova tournée e partirà proprio da Jesolo, Sfera e Basta. Sarà live al Palaturismo di Piazza Brescia mercoledì 27 gennaio 2027 per la data zero della tournée indoor che proseguirà poi nei palazzetti delle principali città italiane. Bene, per questo e altro in fatto di manifestazioni vi consigliamo di seguirci, ma anche di consultare eventualmente il sito www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo tour. Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati. Balliamo sul mondo. Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. In collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: E rieccoci, ben ritrovati, ciao a tutti amici del Comedy Radio Show. Ciao Alo.
2: Ciao Ale.
1: E lo sai cosa voglio dire, vero?
2: Sono qui che attendo.
1: Buon martedì a tutti, anche a te. Martedì 1 agosto, quindi secondo giorno della settimana, primo del mese.
2: Primo agosto.
1: Primo agosto,
2: cioè io vengo qua.
1: Ieri era 31
2: mi
1: agosto.
2: Mi siedo. È tutto primo agosto.
1: Ho sbagliato, sono stanca. Vabbè, tu sei andato in ferie, io no.
2: Ho capito, ma io vengo solo per questo.
1: Ho
2: e
1: sbagliato.
2: Mi
1: ti ho pure detto, no, sai cosa voglio dire? Allora rifacciamo. Volevo dire, ben ritrovati in questo martedì. Buon martedì a tutti. Secondo giorno della settimana, primo di settembre.
2: Oh.
1: Ieri era
2: sono rimasto malissimo.
1: Ieri era l'ultimo di agosto, oggi è il primo di settembre. Vabbè, abbiate pietà. Direi che si prospetta una puntata meravigliosa.
2: Quando tieni tanto a una cosa, poi vedi.
1: Abbiamo iniziato col botto. Bene, cosa facciamo oggi? Parla tu che è meglio.
2: Beh, allora, dopo una pausa, anche lui è andato in ferie. O lei, chissà. La mia fonte misteriosa, dopo le ferie, è tornata.
1: E certo,
2: la fonte,
1: perché tornavi anche tu.
2: E mi ha detto, torniamo insieme, quindi ti regalo di nuovo i miei dossier.
1: Dossier, quelli. Credo.
2: Vabbè, quelli, insomma, i fascicoli.
1: I fascicoli privati.
2: Segretati, che però per me non lo sono, e quindi io li posso condividere con voi. E oggi parliamo dell'uomo. Un uomo che ha inventato il colpo di coda dell'estate.
1: Il colpo di coda?
2: Sì. Tanto nessuno ha mai capito cosa volesse dire,
1: ma
2: però lui l'ha inventato.
1: Vabbè,
2: ma dopo
1: ce ne parli
2: vedremo,
1: dopo.
2: Certo.
1: Poi oggi manuale di sopravvivenza.
2: E beh, bisogna sopravvivere sempre a qualcosa. Comunque l'estate fa caldo. Oltre a sopravvivere a caldo, sopravviveremo al rientro in ufficio dopo l'estate. Quindi questo è anche per me.
1: Questo è utilissimo per tutti. E poi concluderemo con hashtag flap and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, quella volta che non hai saputo dire di no. Un po' come tempo fa ci avevi parlato di Mozart, se non sbaglio, che non diceva.
2: Te lo ricordi
1: Mozart
2: ancora?
1: Certo.
2: Sì, che Mozart.
1: Guarda che per me i primi di luglio con te, che sono gli ultimi giorni in cui ci siamo visti.
2: È vero,
1: per
2: ne ho parlato poco prima di sparire, è vero.

L'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: E visto che è tornato il nostro Alo, cari amici del Comedy, torna anche la storia mai raccontata. Perché se qualcuno non ce l'ha mai raccontata, un motivo c'è, forse perché sono storie inventate. No, perché
2: no,
1: non c'era il nostro
2: inventate.
1: Alo. Quindi ora che ce l'abbiamo, ce la racconta lui.
2: E quindi oggi, grazie anche alla fonte, che anche lui o lei, chi lo sa, era in ferie, oggi vi raccontiamo la storia mai raccontata di un uomo che ha cambiato per sempre il modo in cui viviamo settembre. Quindi omaggiamo il mese che entra oggi, non agosto, settembre.
1: Ho sbagliato!
2: Lui, ma sì, si gioca. Lui è l'inventore di una frase che tutti usiamo, ma che nessuno ha mai capito davvero. Tranquilli, c'è il colpo di coda dell'estate.
1: Comunque allora, io sta frase non l'ho mai
2: usata. E adesso capirai, perché magari l'hai sentita dire in un altro modo, però si dice il colpo di coda è quella estate
1: che... Il giro di boa?
2: Tipo, che ancora non si rassegna. Comunque, il protagonista di questa storia, il nostro uomo è Gualtiero Sgambati.
1: Il uomo. Il uomo Gualtiero.
2: Gualtiero, dico il sindaco di Roma.
1: Ma tu già ci avevi parlato di un Gualtiero, ora non mi
2: Probabile.
1: Ricordo.
2: Probabile. Sì, sì. Vabbè. Comunque, lui si chiama Gualtiero Sgambati, meteorologo autodidatta. Uomo ottimista e soprattutto negatore seriale della fine dell'estate.
1: Sai che meteorologo è per me una delle parole più difficili di sempre, come
2: non
1: hai
2: è
1: notato.
2: Facile, meteoropatico. Allora, per Gualtiero l'estate non finiva mai, nemmeno a novembre. Un giorno, il primo settembre del 1983, mentre tutti dicevano si rinfresca, le giornate si accorciano, è finita, Gualtiero si rifiutò.
1: L'uomo
2: Gualtiero si rifiutò di accettarlo. Guardò il cielo, vide una nuvola che sembrava un delfino triste e disse la frase che avrebbe segnato la storia: arriva il colpo di coda dell'estate. Nessuno sapeva cosa significasse, nemmeno lui. Per alcuni era un'ondata di caldo, un'illusione, un modo per non piangere, una bugia a fin di bene, un concetto filosofico. Per Gualtiero era semplicemente speranza meteorologica. Da quel giorno, ogni anno, dal 31 agosto in poi, milioni di italiani ripetono la frase tipo mantra: arriva il colpo di coda, È solo un colpo di coda. Aspettiamo il colpo di coda. E intanto mettono la felpa, chiudono le finestre, tirano fuori il plaid.
1: Mettono la felpa, tolgono la felpa,
2: metti la felpa, tira fuori il plaid, metti la felpa, ma continuano a dire che fa caldo. E allora Gualtiero negli ultimi anni aveva iniziato a usare la frase anche per giustificare qualsiasi cosa. Ritardi, il colpo di coda dell'estate. Malumore, è il colpo di coda dell'estate.
1: Ci sta però.
2: Bollette alte, colpo di coda. Rotture sentimentali,
1: colpo di coda.
2: Settembre è crudele, ma l'estate colpisce ancora. Era diventato un guru stagionale. E prima di morire, perché il nostro Gualtiero, ahimè, è morto, prima di morire confessò: il colpo di coda dell'estate non esiste. L'ho inventato per non affrontare settembre. E da allora ogni anno noi tutti continuiamo a fare la stessa cosa.
1: Ma tutti chi? Solo tu?
2: E allora ricordate, amici e soprattutto amiche del Comedy, l'estate non finisce quando lo dice il calendario. Finisce quando iniziamo a inventarci scuse per non accettare che è arrivato settembre.
1: Lo sai una cosa?
2: Sì.
1: Per te? Altro che colpi di coda. I colpi,

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: La storia mai raccontata di oggi, che se nessuno mai l'ha raccontata, come dico sempre, un motivo ci sarà, ce l'ha raccontata però il nostro Alu e riguarda...
2: Il colpo di coda dell'estate, che lo diciamo sempre, ne parlano anche gli ITG, però poi che cosa...
1: Però io non lo conosco, vabbè, andiamo ai messaggi.
2: Lo conoscono Elena e Roberto che ci hanno scritto.
1: Ma infatti no, non è che se non lo conosco io non si

0: conosce, è proprio un modo di dire che non conoscevo. Però magari... Elena e Roberto a quanto pare sì.
1: Non solo Elena, ciao Elena, scrive: mio padre dice da anni arriva il colpo di coda dell'estate, eh? Siamo al primo settembre, ho la felpa e lui insiste che domani si torna a 30 gradi, è un gualtiero mancato. Ma lo dicono in tanti, te l'avrai sentito, magari non
0: ti
1: gli hai
0: giuro,
1: dato importanza.
0: No, non ho capito neanche il significato di questo, cioè ne hai parlato 8 minuti e mezzo, io ancora non ho capito, vabbè, c'ho il limite col colpo di coda.
1: Sai quando sta inesorabilmente finendo l'estate e arriva l'autunno?
0: Sì.
1: Ok, perfetto, a un certo punto però per 3 giorni di seguito
0: sentite
1: fanno tipo 36 gradi.
0: Parla.
1: Da saccente, da professorino,
0: no,
1: certo.
0: Da, come se fossi mongolo, giustamente,
1: no,
0: era, come se no. fossi, vabbè, ok, e quindi?
1: Era per spiegartelo bene, cara Ale. E quindi tu che cosa, ritorni a 36 gradi 3 giorni, quello dicono, ah vedi, il colpo di coda dell'estate,
0: ah,
1: l'estate
0: okay,
1: non vuole
0: ho capito,
1: mollare.
0: Ho capito, è l'ultimo sprazzo di...
1: L'ultimo sprite.
0: È tipo come si dice, il boost dell'estate, l'ultimo...
1: Sì,
0: va bene.
1: Gli ultimi colpi in canna che ha l'estate.
0: Andiamo all'ultimo messaggio.
1: All'ultimo messaggio di Roberto che scrive: io ho uno zio che ogni settembre ripete tranquilli, torna il caldo. L'anno scorso lo ha detto mentre montava le zanzariere. E il piumone è un poeta del negare la realtà.
0: Sai cos'è la cosa bella? È che tra qualche tempo ci lamenteremo dei giorni della merla.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Amici del Comedy, come promesso, manuale di sopravvivenza in questo martedì di rientro anche del nostro Alo, anche se sei tornato ieri, però oggi è il tuo primo martedì,
2: certo,
1: giusto,
2: vero,
1: dopo
2: vero.
1: Le feste. Andiamo ad affrontare un argomento che riguarda tutti.
2: Sì, oggi parliamo di una delle situazioni più traumatiche dell'anno. Il primo giorno di rientro in ufficio dopo l'estate, quando il tuo corpo è ancora in spiaggia, ma la tua mail no. Un'esperienza che andrebbe gestita con psicologi, fisioterapisti e un esorcista, ma ci penso io col manuale.
1: L'affrontiamo con Alo.
2: Il problema qual è? Tu arrivi in ufficio
1: l'affrontalo.
2: Con... L'affrontalo. Problema.
1: Non finirà mai questa roba.
2: Mai. Arrivi in ufficio con il cervello ancora in modalità mare, la pelle che chiede la crema dopo sole, l'anima che chiede ferie, la casella email che chiede pietà, ma la pietà non c'è. E vediamo un po' di scene tipiche di quando rientri in ufficio per poi

0: Come mamma sopravvivere mia.
1: I finti sorrisi con i...
0: Con i colleghi che non li vuoi proprio vedere.
1: E poi gli devi raccontare qualche aneddoto, sì, giusto per...
0: Perché fanno, ah, gli racconti il viaggio, ah sì, ci sono stato. Ma chi se ne
1: comunque
0: frega.
1: Comunque io negli ultimi anni non me ne voglia questo posto di lavoro, non...
0: Ma
1: no,
0: certo, ma
1: assolutamente
0: è...
1: Parlo in generale,
0: ma
1: nella
0: sì.
1: mia carriera lavorativa, non dire mai dove vai in vacanza.
0: Mai.
1: Cosa vai a fare,
0: mai.
1: Con chi vai, mai. Non lo dire, al massimo quando torni qualcosina. Tanto è andata oramai.
0: Spoiler, ma non troppo. Allora, vediamo un po' di scena. La mail assassina. Apri la posta, hai 147 email, di cui 146 inutili, e una però che ti rovinerà la settimana.
1: Se ne basta una per tutte.
0: Una. Poi il cervello in ritardo. Ti parlano, tu annuisci, non hai capito niente e stai ancora ascoltando il rumore delle onde. Quindi ti parlano, ehi, ciao. La sedia ostile. Ti siedi, la schiena protesta, il corpo dice, dove sono i lettini? Normale. La temperatura sbagliata. Fuori 28 gradi, in ufficio 14. Settembre ti congela per farti capire chi comanda. Quali sono un po', vediamo un po' le tecniche di sopravvivenza. Allora, la tecnica del faccio
1: finta.
0: Che poi
1: finta... in realtà fa ancora caldissimo, vabbè.
0: Sì, tra l'altro. Allora, la tecnica del faccio finta di leggere. Guardi lo schermo, ma dentro stai pensando ai tramonti. E questo è facile. La tecnica del caffè infinito. Prendi 4 caffè solo per alzarti dalla scrivania.
1: Già.
0: Ovviamente ogni pausa dura 20 minuti. Così arrivi a un'ora e abbondante. La tecnica del riparto piano. Fai finta di essere operativo, ma stai solo riordinando le penne.
1: Questo secondo me lo facciamo un po' tutti.
0: Oppure i post-it, il cassetto. La tecnica del non è colpa mia, è settembre. La usi per tutto, anche per vivere.
1: È tipo come era la scusa del colpo di coda.
0: Il colpo di coda dell'estate. Il rientro in ufficio non è difficile perché devi lavorare. È difficile perché devi smettere di essere la versione estiva di te stesso. Quella che dormiva bene, mangiava meglio, respirava, sorrideva. Non sapeva cosa fosse una riunione su Team. La dinamica sociale qual è? Che tutti fanno finta di essere felici di rivedersi.
1: Sì, Team, che sarebbe la versione 2.0 di Teams. Che
0: sì, mi sono sbagliato. Infatti, visto, mi sono bloccato. Ho dimenticato un S.
1: Aspettavi
0: Teams.
1: Che ti blastassi.
0: Vabbè, un errore. Hai visto? Ho voluto.
1: Ti sta
0: Teams.
1: Bene.
0: Comunque, tutti fanno finta di essere felici di rivedersi. Tutti mentono. Tutti soffrono. Tutti dicono, dai, si riparte. Col pugno, sai quando fai col pugno? Dai, si riparte. E dentro pensano, perché? E allora, ricordatevi, amici e soprattutto amiche del comedy, il rientro in ufficio non si supera, si sopravvive e si aspetta il prossimo ponte, che dovrebbe essere, qual è?
1: Sai che non lo so,
0: novembre.
1: Andiamo a vedere.
0: Andiamo.
2: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: 14.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Nuovo attacco della Russia all'Italia per la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov a consigliere del ministro Guido Crosetto. La portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova ha definito l'incarico ridicolo, evocando una possibile fiaba satirica di Gianni Rodari. Secondo Mosca, la nomina dimostrerebbe come l'Occidente utilizzi l'Ucraina e gli ucraini. Fedorov, nominato consigliere per l'innovazione, collaborerà allo sviluppo di tecnologie italiane legate alla guerra moderna. Prosegue il braccio di ferro tra Italia e Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Roma ha prorogato di altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, notificando la decisione all'Unione Europea. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha definito la misura necessaria, auspicando che sia l'ultima. Madrid ha risposto prorogando a sua volta di 15 giorni i controlli sui passeggeri provenienti dall'Italia. Il Tribunale dei minori dell'Aquila ha dato il via libera al ricongiungimento progressivo dei tre figli della coppia anglo-australiana Nathan Trevelyan e Catherine Birmingham, la cosiddetta famiglia del bosco. Previsti incontri protetti tra uno spazio neutro e l'abitazione dei genitori, oltre alla possibilità per i minori di vedere i propri animali. In una prima fase i rientri saranno senza pernottamento, più lunghi e con la presenza di un educatore. Dopo almeno un mese di regolare frequenza scolastica potrà essere valutato anche

0: il rientro nel fine settimana presso i genitori. Una giuria di Las Vegas ha riconosciuto Dwayne Kefdi Davis colpevole dell'omicidio di Tupac Shakur, ucciso a colpi d'arma da fuoco il 13 settembre del 96. L'ex boss di una gang, oggi 63enne, era stato incriminato nel 2023 ed è accusato di aver organizzato l'agguato, pur non essendo considerato l'autore materiale degli spari. Secondo l'accusa, avrebbe fornito l'arma e coordinato l'attacco per vendicare il pestaggio del nipote da parte dell'entourage del rapper. Davis rischia l'ergastolo e ha già annunciato l'intenzione di ricorrere contro la sentenza. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Il manuale di sopravvivenza di oggi ci ha portato a conoscere tutte quelle situazioni del rientro di settembre, tipo
2: brutte,
1: quelle
2: brutte
1: che stiamo vivendo in questi giorni. E però ci hai dato anche qualche tecnica di sopravvivenza, giustamente, se no che manuale è? Andiamo ai messaggi.
2: Beh, qualcosa per... che poi sono, le facciamo già tutti in realtà. Questa era un po' banale perché le ho solo riconfermate, ma già le facciamo benissimo. E i messaggi sono...
1: Non era banale, era banalo.
2: Tutto banalo, è vero. Banalo, mi viene in mente l'imperativo. Analo no.
1: Ma analo anche
2: banalo,
1: no.
2: Forse.
1: Andiamo ai messaggi.
2: Comunque,
1: che è meglio.
2: Elena e Marco, ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Elena, sono rientrata oggi. Ho aperto la mail
1: ben
2: e
1: trovata.
2: Ne avevo... Ben trovata. Anche Elena, benvenuta nel club.
1: Come ti trova la tua mail, la mia mail?
2: 189, scrive che ne aveva.
1: Mamma mia.
2: Ho chiuso il computer e ho fatto finta di stirare le graffette per mezz'ora. È la mia tecnica di sopravvivenza. Sì, aggiustare le penne, aggiustare le graffette, svuotare il cassetto.
1: Tutto sta un po' nel cominciare. Poi alla fine si smarcano quelle mail,
2: sì.
1: La metà sono da cestinare.
2: Ma poi molte
1: via.
2: Sono inutili. Sì, riunioni dove tu eri in ferie e quindi non
1: servi.
2: Sì,
1: oppure cancella, di che te avevi tutto nello spam e hai perso tutto.
2: Altra saggia idea quella.
1: Sì.
2: Allora Marco invece scrive: primo giorno di rientro, ho fatto 3 caffè solo per alzarmi dalla sedia. Il mio corpo è ancora in spiaggia, il mio cervello è in ferie, solo il mio capo è operativo. È il capo perché fa lo splendido, tanto delega, capo!
1: No, tanto può andare in vacanza dopo,
2: anche.
1: Quando tutti quanti sono tornati al lavoro, lui poi se ne va, capito? Riavvia la macchina e se ne va,
2: ciao! È il capo, è il capo, è il capo. Abbiamo fatto F, dobbiamo...

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Torna tra poco la nostra rubrica preferita, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Quella volta che non hai saputo dire di no.
2: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: This is it, girl.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
2: Caro Alu, devo chiederti un favore. Dovrei, per qualche strano motivo, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti con un trasloco.
3: Ma
2: che
3: certo,
2: tra l'altro non è mio, questo trasloco. È il cugino di un'amica di un parente di sesto grado. Però io ho detto che tu ci saresti stato ad aiutarmi a fare
3: fatto
2: questa
3: bene.
2: Cosa.
3: Vado un attimo in macchina a prendere una brucola. E...
2: Allora, come vi accennavamo poco fa, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, quella volta che proprio non sei riuscito a dire di no.
3: E tipo... qui in questo tuo caso andava detto di no subito.
2: Esatto, ma infatti tu hai detto sì e stavi per scappare. No, siamo un po' tutti yes man, yes woman forse, no? Non lo so.
3: Sì, è una
2: chi
3: cosa
2: più, chi meno.
3: Sì, perché noi vogliamo comunque essere utili, far vedere che...
2: Però ci sono delle situazioni particolari che secondo me tipo al ristorante... vi vado a leggere. Tipo, la cameriera si dimentica di portare il mio ordine.
3: Sì.
2: Chiaramente non dico nulla. A fine cena mi chiede: ma ti ho portato la pasta che mi avevi chiesto? La mia risposta: no, scusami tantissimo. Cioè lei alla cameriera: no, scusami.
3: Vabbè, giusto.
2: Poi, allora, in casa mia, al compleanno di ogni membro, si fa in modo di far trovare la torta preferita. I miei genitori si sbagliano e pensano che sia la Sacher, che a me non piace per niente. Per non dispiacerli dell'errore, non dico nulla e penso, magari glielo dico più in là. E puntualmente mi scordo. Anno successivo, stessa storia, ebbene, sono passati almeno 5 anni che mangio questa torta, ora mi piace. Mi piace la Sacher.
3: Dai, è stato un no... Anzi, un sì a fin di bene, un non dire
2: se
3: niente.
2: Se l'è fatta piacere, però ti rendi conto,
3: perché
2: se l'è fatta
3: buona,
2: piacere, piuttosto che. In terza elementare, per non disturbare il momento della preghiera, andavo a scuola dalle suore e stavamo recitando tre Ave Maria. Ho trattenuto la pipì finché ho potuto e poi me la sono fatta addosso. E sì, oggi che ho 33 anni, sono in terapia e mi sento una persona nuova.
3: Che bello, vedi? Per una pipì.
2: Ho pagato 60 euro un'edizione del Signore degli Anelli, che forse ne vale 8, perché secondo la mia testolina malata, se non l'avessi fatto avrei deluso il venditore, che si era tanto prodigato nel darmi ogni tipo di informazione. Mi aveva pure mandato la foto del libro, poveretto. Poveretto cosa?
3: Poveretto,
2: si è arricchito grazie a te, cioè poveretto.
3: 60
2: buttato
3: euro.
2: Gli anni più importanti della mia vita per non saper dire di no. Vabbè, capita, dai, l'importante non è mai dire mai, cioè l'importante è switchare anche col tempo. Prima. I giusti limiti, o no? Cioè,
3: assolutamente.
2: La giusta, come si dice, il giusto egoismo. Ho accompagnato a piedi fino a casa una persona perché nevicava e io avevo l'ombrello e lei no, facendomi 40 minuti di strada in più, non so neanche perché l'ho fatto. Beh, bravo, brava, dai, su,
3: sì,
2: Manuela, brava Manuela.
3: Brava, no, a volte dai, sono comunque gesti nobili, eleganti, carini.
2: Quando qualcuno è ospite in casa mia e per sbaglio prende contro un mobile, gli cade una forchetta o rovescia qualcosa, insomma, se inciampa, io chiedo automaticamente scusa come se la causa del disagio fossi io, perché in casa mia gli oggetti sono miei, quindi è mia responsabilità. Concludiamo con: ho fatto un tatuaggio completamente diverso rispetto a quello che avevo, perché non ho saputo dire che il disegno non mi piaceva. E ora lo odio. Beh, ma te sta bene, posso dire.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Dai, però boh, meglio di no.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
2: Un martedì difficoltoso, devo dire che mi ero abituata a stare senza di te, forse questo secondo giorno insieme già
3: mi ha dato la colpa che non funzionava il mouse. L'ha cominciato a sbattere,
2: sono
3: possiamo
2: dirlo. Sono nervosetta oggi,
3: Hai detto perché sei tornato.
2: Sì, certo. colpa tua.
3: Che sono una batteria.
2: Bene, facciamo così, meglio domani, andrà meglio, molto meglio, e quindi vi salutiamo se non litighiamo prima, io e Alo. Quindi domani qui al Comedy Radio Show con Alessandro Bisogni
3: e con l'irascibile Alessandra Bellotti.
2: E l'ho ridetto, lo ridiciamo.
3: Sì.
2: Qui e
3: primo agosto.
2: Aiuto! Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
3: Ale, buona tisana.
2: Ho bisogno, sì. Mm.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: 15 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Mentre è iniziato il conto alla rovescia per il primo dei concerti della nuova stagione concertistica al Palazzo del Turismo con Certe Notti 2026, ovvero sia Luciano Ligabue, ecco un altro annuncio importante. Le grandi notizie infatti non finiscono, perché Gianna Nannini ha infatti annunciato le date della prossima tournée indoor dal titolo Gianna Gold Celebration Tour Live 2027, che la vedrà protagonista anche al Palazzo del Turismo di Jesolo il prossimo 29 marzo, con inizio alle 21. I biglietti dell'evento, organizzato da Zenith SRL e Vivo Concerti in collaborazione col Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, saranno in vendita sul circuito Ticket One e info e punti autorizzati www.azalea.it. Insomma, per Jesolo un altro grandissimo successo in fatto di accoglienza e di programmazione di concerti. Dicevamo prima che il primo dei grandi artisti che si esibiranno al Palazzo del Turismo sarà sabato 12 settembre, quindi la prossima settimana, Luciano Ligabue, Palazzo del Turismo con Certe Notti 2026, e tra l'altro una tournée che rientra in una serie di celebrazioni non casuali, visto che Certe Notti e l'album Buon Compleanno Elvis compiono 30 anni, e a questo si aggiunge anche il ventennale del primo campovolo, altro tassello fondamentale nella storia artistica del cantautore emiliano e dei concerti in Italia. Poi tempo qualche giorno ed ecco una nuova grande artista, nuova o vecchia tra virgolette, in fatto di presenza a Jesolo, perché sabato 19 settembre al Palazzo del Turismo torna Giorgia con G-Last Call, un nuovo tour che attraverserà i principali palasport italiani e che appunto il 19 settembre vedrà la data zero a Jesolo. Diamo uno sguardo anche ai prossimi concerti, perché è un viaggio musicale attraverso i repertori, i brani più amati di Fossati e di André, il nuovo progetto live di Fiorella Mannoia che sarà a Jesolo in concerto il prossimo 6 ottobre con inizio alle 21, naturalmente sempre al Palazzo del Turismo, dove avremo anche Tedua con Ted Ryan Tour, il nuovo progetto live il prossimo 21 gennaio, sempre alle 21. Anche per lui si tratta della data zero. Non ultimo, lo abbiamo detto e abbiamo annunciato anche nei giorni scorsi, è stato fissato un via ufficiale della sua nuova tournée e partirà proprio da Jesolo, Sfera e Basta, sarà live al Palaturismo di Piazza Brescia mercoledì 27 gennaio 2027 per la data zero della tournée indoor, che proseguirà poi nei palazzetti delle principali città italiane. Bene, per questo e altro in fatto di manifestazioni vi consigliamo di seguirci, ma anche di consultare eventualmente il sito www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Buon pomeriggio amici cari, ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte l'appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day con voi da adesso fino alle 17.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Udite, udite, i Maneskin si stanno per riunire e lo faranno in occasione di Sanremo 2027. Dopo questa parentesi, nella quale Damiano David e Thomas Raggi hanno intrapreso una parentesi solista, Vittoria ha pubblicato alcune canzoni ed è andata a suonare, a fare DJ set in giro per il mondo, adesso arriva il comeback. Saranno sul palco dell'Ariston e la cosa è stata annunciata da Stefano De Martino su TV Sorrisi e Canzoni. Sicuramente arriveranno altri aggiornamenti e non mancherò di farvi sapere poi i prossimi sviluppi.

inspiegabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Feel like a drop in the ocean.

Matilda De Angelis continua ad essere legata a doppio filo al mondo della musica, questa volta con una collaborazione con la rivista Rolling Stone. Perché? Perché nel numero in uscita domani, che è lo speciale cartaceo che esce in occasione della mostra di Venezia, lei ricopre il ruolo di direttrice di questo speciale. Perché per questo speciale si parla di cinema, e quindi chi meglio di Matilda De Angelis può ricoprire perfettamente questo ruolo? Tra le altre cose ci sarà anche l'intervista a Valeria Golino. Sono contenta per Matilda De Angelis, che io ho avuto modo di conoscere artisticamente quando fece il video della canzone di The Giornalisti, Felicità, puntini puntini. Mi piacque molto la sua performance nel video, e se per caso vi è sfuggita andatevela a vedere.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Ancora buon pomeriggio amici, questa è Radio Jesolo, io sono Adriana Paratore, di nuovo con voi tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17, questo è il Day by Day.

si avvicina a grandi passi la Biennale di Venezia, durante la quale saranno presentati anche due film palestinesi, Ol Mowat en Osama di Ahmed Assouna e Ivar Ma al-Badr, chiedo scusa se pronuncio in modo proprio non perfetto, film di Muayyad Alayan. Cosa succede? Che sapete che ogni volta che qualcuno espone una bandiera palestinese ci sono una marea di polemiche che non finiscono più, ma in questa occasione, in particolare a chiederlo è Venice for Palestine, si chiede di trattare le persone che partecipano all'evento come tutti gli altri, dal momento che vengono esposte le bandiere di tutti i paesi di coloro che partecipano. Venice for Palestine chiede di poter permettere anche ai registi

attivisti palestinesi di esporre la bandiera della Palestina, e a questo appello si sono unite varie persone, tra i firmatari Matteo Garrone e anche l'ex Pink Floyd Roger Waters. Poi, se volete degli approfondimenti, comunque li trovate su Rolling Stone.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo tour. Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati. Balliamo sul mondo. Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. In collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 17 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Si alza il livello della sfida interna alla Lega contro Matteo Salvini. Nasce il comitato per la convocazione del congresso federale promosso da ex parlamentari e segretari provinciali con l'obiettivo di convocare il congresso della Lega storica ed eleggere un nuovo segretario. Il fronte nordista, che punta a rilanciare l'identità federalista, comprende Fedriga, Fontana, Fugatti, Zaia e Romeo, nel mirino anche il commissario Igor Jezzi. Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco di Milano. L'ex direttore di Stampa e Repubblica sarebbe pronto a ufficializzare la corsa per Palazzo Marino. Intanto ha lasciato tutti gli incarichi in Cora Media, mantenendo gli impegni fino a fine settembre. La candidatura, attesa a breve, aprirebbe ufficialmente la sfida per la successione alla guida della città. Tragedia nel Beneventano, dove tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi d'arma da fuoco in un ristorante ad Apice. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il locale era gestito dalla famiglia delle tre vittime. I carabinieri stanno cercando di ricostruire i motivi della lite che sarebbe scoppiata stavane fra i tre. E scontro sulla nomina di Mikhailo Fedorov a consigliere del ministro della difesa Guido Crosetto. Mosca attacca la scelta definendola ridicola. Crosetto replica: l'Italia decide in autonomia e nel proprio interesse. Fedorov seguirà lo sviluppo di tecnologie per la guerra moderna. Polemiche anche in Ucraina sull'autorizzazione a lasciare il paese e sull'accesso

0: a informazioni riservate. Inflazione in forte aumento ad agosto, sale al 3,3% ai massimi da settembre 2023. Secondo l'Istat pesa soprattutto il rincaro dei beni energetici. I consumatori lanciano l'allarme: per una famiglia tipo l'aggravio annuo arriva a 1.091 euro, che sale a 1.507 euro per un nucleo con due figli. Scott McTominay si ferma per un problema cardiaco. Il Napoli ha comunicato che il centrocampista scozzese sarà sottoposto a un intervento di ablazione per una lieve aritmia benigna. Salterà almeno 4 gare, tra cui il big match con l'Inter e l'esordio in Champions League contro l'Arsenal, oltre agli impegni della Scozia in Nation League. Il rientro è previsto dopo la sosta, ma i tempi dipenderanno dall'esito dell'intervento e dal recupero. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi. New truck, big

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: 18 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Mentre è iniziato il conto alla rovescia per il primo dei concerti della nuova stagione concertistica al Palazzo del Turismo con Certe Notti 2026, ovvero sia Luciano Ligabue, ecco un altro annuncio importante. Le grandi notizie infatti non finiscono, perché Gianna Nannini ha infatti annunciato le date della prossima tournée indoor dal titolo Gianna Gold Celebration Tour Live 2027, che la vedrà protagonista anche al Palazzo del Turismo di Jesolo il prossimo 29 marzo, con inizio alle 21. I biglietti dell'evento, organizzato da Zenith SRL e Vivo Concerti in collaborazione col Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, saranno in vendita sul circuito Ticket One e info e punti autorizzati www.azalea.it. Insomma, per Jesolo un altro grandissimo successo in fatto di accoglienza e di programmazione di concerti. Dicevamo prima che il primo degli artisti, dei grandi artisti che si esibiranno al Palazzo del Turismo sarà sabato 12 settembre, quindi la prossima settimana, Luciano Ligabue, Palazzo del Turismo con Certe Notti 2026, e tra l'altro una tournée che rientra in una serie di celebrazioni non casuali, visto che Certe Notti e l'album Buon Compleanno Elvis compiono 30 anni, e a questo si aggiunge anche il ventennale del primo campovolo, altro tassello fondamentale nella storia artistica del cantautore emiliano e dei concerti in Italia. Poi tempo qualche giorno ed ecco una nuova grande artista, nuova o vecchia tra virgolette, in fatto di presenza a Jesolo, perché sabato 19 settembre al Palazzo del Turismo torna Giorgia con G-Last Call, un nuovo tour che attraverserà i principali palasport italiani e che appunto il 19 settembre vedrà la data zero a Jesolo. Diamo uno sguardo anche ai prossimi concerti, perché è un viaggio musicale attraverso i repertori, i brani più amati di Fossati e di André, il nuovo progetto live di Fiorella Mannoia che sarà a Jesolo in concerto il prossimo 6 ottobre con inizio alle 21, naturalmente sempre al Palazzo del Turismo, dove avremo anche Tedua con Ted Ryan Tour, il nuovo progetto live il prossimo 21 gennaio.

0: sempre alle 21, anche per lui si tratta della data zero. Non ultimo, lo abbiamo detto e abbiamo annunciato anche nei giorni scorsi, è stato fissato un via ufficiale della sua nuova tournée, e partirà proprio da Jesolo, Sfera e Basta, sarà live al Palaturismo di Piazza Brescia mercoledì 27 gennaio 2027 per la data zero della tournée indoor, che proseguirà poi nei palazzetti delle principali città italiane. Bene, per questo e altro in fatto di manifestazioni vi consigliamo di seguirci, ma anche di consultare eventualmente il sito www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

L'economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere. Ancora un dimanche.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 20 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Berlino accusa Mosca dell'attacco ibrido all'aeroporto di Lipsia dello scorso 4 agosto. Il ministro dell'interno parla di prove raccolte dai servizi tedeschi. La Germania annuncia la chiusura del consolato russo a Bonn e della casa russa, oltre a controlli più severi. Von der Leyen assicura solidarietà europea, gli attacchi ibridi non resteranno senza risposta. Anche la NATO esprime pieno sostegno a Berlino. Nuova sfida interna alla Lega contro Salvini. Nasce il comitato per il congresso federale che punta alla convocazione del congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, fermo da 9 anni. I dissidenti nordisti mettono in discussione la leadership del vice premier e ipotizzano un suo passo di lato. Il segretario però esclude di lasciare la guida del carroccio. La partita potrebbe arrivare al congresso e a Pontida, nuovo banco di prova per gli equilibri interni. Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco di Milano. Il giornalista, ex direttore di Stampa e Repubblica, è pronto a ufficializzare la sua corsa per Palazzo Marino nelle file del centro-sinistra. Calabresi lascia l'incarico di direttore editoriale di Cora Media, ma resterà nel gruppo fino alla fine di settembre. Lascio perché sento forte il richiamo a percorrere una strada nuova, scrive sui social. Tragedia nel Beneventano, dove un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi d'arma da fuoco e poi si è tolto la vita. Le vittime erano titolari del ristorante di famiglia dove sono stati rinvenuti i corpi. I carabinieri stanno ora cercando di ricostruire i motivi della lite che sarebbe scoppiata questa mattina fra i tre. A Torino un uomo di 42 anni è stato scarcerato dopo 2 giorni con obbligo di firma dopo l'arresto per una presunta violenza sessuale ai danni di una 13enne in un mini market. Il GIP ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza, ma ha considerato l'incensuratezza e la collaborazione dell'indagato. Il ministro della giustizia Nordio ha disposto l'invio di ispettori al tribunale di Torino, parlando di un caso eccezionale che ha provocato un allarme sociale. Scott McTominay si ferma per un problema cardiaco. Il Napoli ha comunicato che il centrocampista scozzese sarà sottoposto a un intervento di ablazione per una lieve aritmia benigna. Salterà almeno 4 gare con i partenopei tra campionato e Champions League, oltre agli impegni della Scozia in Nation League. Il rientro in campo è previsto dopo la sosta di ottobre. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: domenica.
1: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello spazio. Ospitalità batte con AIA.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: vita così.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risposta sei tu.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: I'm just trying to tell you how it feels.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo
1: macchina calda.
0: Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati.
2: Balliamo sul mondo.
0: Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. In collaborazione con il comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

0: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuvola.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.